0: Eccoli qua, i ragazzi. Biagio Antonacci e Saif insieme a Radio Padova con Spirituale. Sono le 9:19 e tra poco, come ogni giorno a quest'ora, aggiorniamo la situazione del traffico a nord-est.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
1: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Nella stessa direzione, per il traffico sostenuto, si viaggia lentamente tra Peschiera del Garda e Brescia Est e anche tra Soave e Verona Sud. Sulla A4 Padova-Venezia, rallentamenti tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre, sempre per il traffico sostenuto, rallentamenti tra rotatoria Miranese e Castellana in entrambe le direzioni marcia. Code sul passante di Mestre verso Trieste tra Martellago Scorze e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Inoltre sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo incolonnamenti in uscita allo svincolo di Udine Sud. Vi informiamo che per lavori fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre rimane chiuso il ramo di connessione tra l'autostrada A4 e la tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano. Il traffico viene deviato lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e verso il raccordo aeroportuale Marco Polo. Sempre per lavori, sulla A4 Padova-Venezia, dalle ore 22 di giovedì 15 ottobre alle ore 6 del mattino successivo, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. La clientela che intenda prendere l'autostrada 13 verso Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Inoltre, sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 alle ore 5:30, nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, verrà chiuso sempre per lavori lo svincolo di uscita della Miranese ai mezzi provenienti da Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita InfoViaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Irama su Radio Padova alle 9.32. Ne abbiamo parlato questa mattina anche con Max Dupré in merito al codice della strada. Il Consiglio dei Ministri ha approvato una profonda riforma veramente importante. Le novità più attese riguardano i tempi della burocrazia, perché per le infrazioni rilevate a distanza, come ad esempio quelle catturate dagli autovelox, il tempo massimo adesso per ricevere la notifica a casa viene dimezzato da 90 a 45 giorni. Cambia anche il cosiddetto portafoglio, perché c'è stop all'aumento automatico delle multe basato sull'inflazione e addio ai vecchi scaglioni per eccesso di velocità. Al loro posto arriva un sistema di calcolo progressivo e proporzionato ai chilometri di sforamento. Sul fronte della digitalizzazione scatta una rivoluzione: non sarà più obbligatorio avere con sé patente e libretto di circolazione cartacei, perché i controlli delle forze dell'ordine avverranno esclusivamente per via telematica. Infine c'è la tolleranza zero per quanto riguarda la sicurezza, perché chi circola senza assicurazione subirà il divieto di circolazione a tempo indeterminato. Novità importanti anche per i mezzi leggeri, con l'introduzione di nuove regole per i monopattini elettrici e l'obbligo anche del casco invece per i rider che effettuano consegne in bicicletta. Insomma, questo praticamente è il assunto della riforma del codice della strada. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova. Da venerdì scopriremo la nuova canzone di Gaia, mentre adesso risentiamo quella che ci ha tenuto compagnia per tutta l'estate. Si intitola Bossa Nostra.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.
2: Anche se siamo distanti, non siamo diversi come Genova e Napoli.
3: Radio Padova.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
5: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max, per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
11: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
12: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
13: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
14: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Qualcosa di grande, i Luna Pop su Radio Padova, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime, sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra poco l'informazione, ma adesso anche Clara e San Giovanni, e questa è Le Ragazze.

0: La casa perfetta è quella che parla di te e noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Serve potenziare la missione Aspides nel Mar Rosso, servono più navi e servono ora, così la Meloni nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo. La Premier boccia l'accordo Trump-Putin sul gas russo, definito molto rischioso, e difende le richieste di flessibilità dell'Italia, ma sollecita anche l'Unione europea, serve risposta coordinata e rapida sul caro energia. Intanto in Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi nella notte, 6 persone uccise e 3 per un attacco balistico su Kiev. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito 6 centrali termoelettriche. 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico, 4 del settore petrolifero del gas, protesta il presidente ucraino Zelensky. Salvo ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa. Per l'ex tecnico della Cremonese si parla di un accordo biennale, Zanetti e D'Aversa le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
5: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Non ti importa di me quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me. Lontano da me.
1: Benja Fede, quando viaggi da sola, Radio Padova. 10:06, abbiamo cominciato un'altra ora insieme. Benvenuti. Ora tre in fila, la prima è un classico di Ligabue, Ti sento.

come le canta J-Ax. Vita, morte e miracoli a Radio Padova, alle 10:15 abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Spero tutto bene dalle vostre parti. Adesso anche Alfa, Gigi D'Alessio, e questa è Genova e Napoli. Un amore.

0: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
1: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

Ecco un'altra chicca firmata a Radio Padova Ritmo Italiano, era il 1977 e Amarsi un po' è una di quelle canzoni assolutamente indimenticabili del cuore, diciamocela tutta. Adesso invece, parlando di cose divertenti che avranno fatto venire un coccolone al cuore a chi ha creato questa truffetta, anzi una truffona della verità, insomma, accade praticamente nel Cosentino, mi sembra, sì, esatto. Un signore cosa ha pensato di fare? Ha unito due biglietti perdenti con il nostro adesivo, convinto di fregare chi poi doveva dare i 10 milioni della vincita, dicendo no, sì, avevo per sbaglio, l'ho strappato e ho usato il nostro adesivo per mettere insieme. Insomma, ha preso questi due biglietti, ripeto, perdenti del Gratta e Vinci, il miliardario Maxi, li ha uniti col nostro adesivo, ha cercato di convincere l'ufficio premi di Lotterie Nazionali a assegnargli un premio di oltre 10 milioni di euro. E il protagonista di questa incredibile vicenda è un signore di 50 anni del Cosentino, che adesso ovviamente ha processo per tentata truffa davanti al Tribunale Monocratico di Roma. A me personalmente non sarebbe mai venuta in mente una cosa del genere, però mi rendo conto che la fantasia, insomma, c'è, impera un po' a 360 gradi nella nostra quotidianità. E per coloro che hanno giocato tanto ma mai vinto, tipo me, sinceramente non gioco, la canzone di Raf che si intitola Eclissi Totale.

0: Ma i romantici fanno anche un'altra cosa, rimangono sintonizzati su Radio Padova Ritmo Italiano, perché tra pochissimo ci trasformiamo in una tripletta di canzoni, una più bella dell'altra, perché sono le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Come sempre attraverseremo tre decenni, 80, 90, 2000, restate con noi.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo.
1: Canzoni che amerai.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Il cuore bianco scudato batte forte e lo fa anche sulle nostre frequenze. Radio Padova è la radio ufficiale del Calcio Padova. Insieme ogni giorno sosteniamo i bianco scudati e viviamo tutta la passione per la squadra della nostra città. Forza Calcio Padova!
2: Dietro a una medaglia vinta c'è un metodo, dietro a un record c'è una tecnologia e dietro a una squadra che vince ci sono quasi sempre dei grossi investimenti. Su Wikisport tutto questo lo racconto ogni giorno con dati e numeri alla mano. Io sono Michele Sabatino e ogni settimana vi aspetto con un nuovo episodio del mio podcast.
3: 5 minuti di sport è una produzione Stream Studios.
4: Stream Studios.
3: Puoi ascoltare il podcast su Stream.it o scaricando l'app gratuita Stream.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Vi avevo detto che erano tre le bellissime e tre sono state. Abbiamo sentito infatti l'ultima, che è meravigliosa, La Luna, era il sottotitolo, la canzone del 2004 di Francesco Renga. Ora naturalmente preparatevi perché sarà un pomeriggio meraviglioso che passeremo insieme. Stiamo insieme fino alle 16, non scordatevelo. La nuova di Francesca Michielin, che ha messo tutti d'accordo perché è veramente una canzone perfetta. La mia ragazza.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto!

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.

0: La canzone di Emma e Fabri Fibra dal titolo che è tutto un programma, ovvero antidroga, per passare ora a tre canzoni in fila, una dietro l'altra, senza interruzione qui su Radio Padova Ritmo Italiano, a partire dal nuovo singolo di Giuse Ferreri, Vuoto Cosmico.
1: Tre canzoni in fila.

Piena di energia la canzone ultima delle tre canzoni in fila di Zucchero con Bacco per Bacco, era il 2006. Adesso invece, 20 anni dopo, arrivano Biagio Antonacci con Saif e il brano che si intitola Spirituale. Ah, mi raccomando, restate con noi, perché nel caso foste al volante, a breve avremo gli aggiornamenti grazie a Info Viaggiando.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteaperte.piodecimo.it.

Detto tra noi, Malika Ayane è veramente una grande, grandissima artista. E detto tra noi, non è solo il titolo della canzone, anche la canzone nuova di Elisa è veramente un gioiellino da ascoltare, magari alzando un po' il volume di Radio Padova Ritmo Italiano. Il brano

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in Padova.

0: Dietro una medaglia vinta c'è un metodo, dietro un record c'è una tecnologia e dietro una squadra che vince ci sono quasi sempre dei grossi investimenti. Su Wikisport tutto questo lo racconto ogni giorno con dati e numeri alla mano. Io sono Michele Sabatino e ogni settimana vi aspetto con un nuovo episodio del mio podcast.
1: 5 minuti di sport è una produzione Strimmo Studios.
2: Strimmo Studios.
1: Puoi ascoltare il podcast su strimmo.it o scaricando l'app gratuita Strimmo.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: La disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio insieme a rappresentare per Alfa Genova e per Gigi Napoli, bellissima Genova e Napoli. Naturalmente adesso arrivano anche Jovanotti e 6PM con questo brano vecchietto forse, ma pieno di energia, che vi voglio dedicare. I love you baby. Un abbraccio da parte mia, buon proseguimento con Radio Padova Ritmo Italiano e appuntamento a domani sempre qui a partire dalle 12. DJ.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.
1: Questa è
2: Radio Padova.

0: K e Gue con Dilemma qui su Radio Padova. Quando arriva l'autunno e tu non vuoi lasciare andare il reggaeton, no reggaeton resta con noi, e vedi è tornato, grazie a Baby K. Va bene, siete su Radio Padova, benvenuti, 16 e 4 minuti con me Franco Ghirardello fino alle ore 20, fino al momento dell'aperitivo come sempre. Adesso tre canzoni in fila, la prima sabato sera, Mara Sattei ed Enrico Nigiotti.
1: Tre canzoni in fila.

0: Complimenti, un bel successo quello di Samurai J con la sua Flamenco Paranoia alle 16:14 minuti il nostro mercoledì insieme. Sono Franco Ghirardello fino alle 20 in mia compagnia, se vorrete, e anche con le vostre di voci, quindi vi lancio il nostro contatto per interagire, per inviarci i vostri WhatsApp vocali: 328 319 8000, questo è il numero di Radio Padova. Ritmo Italiano che continua adesso con Meraviglioso Errore, c'è Gianna Nannini.
1: Sì.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, incidente risolto, permangono code per traffico intenso tra Desenzano e Brescia-Est in direzione Milano. Spostiamoci sulla tangenziale di Mestre, qui vengono segnalate code tra la rotatoria della Miranese e Marghera in direzione Padova. E sempre sulla tangenziale di Mestre vi anticipiamo che per lavori nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 5.30, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese per chi proviene da Trieste. Uscita consigliata a Marghera. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

safe con parlare d'amore, parliamone, sì, di amore, perché non si sa mai quello che potrebbe accadere. Già ci è andata bene, ma non è ancora finita, perché parliamo di asteroidi che sono passati. Il primo è già andato e ci ha sfiorato, a circa sfiorato, anche se sono 220.000 chilometri dal nostro pianeta, grande come una casa, capito? E invece il secondo sarà alle 2 di notte, di questa notte, quindi a circa 210, quindi un pochino meno, ecco, sempre molto vicini a noi e anche più vicini alla Luna, ma dovrebbe andare tutto quanto bene, quindi tranquilli, parlate d'amore, parlate delle cose che vi piacciono di più, state con i vostri amici, con chi amate di più, ecco, perché se sa mai, capito? Ecco, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano che prosegue, buona serata, c'è anche Fulminacci che ce l'ha con tutti, dice Fulminacci, maledetto me, pure con

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Il cuore bianco scudato batte forte e lo fa anche sulle nostre frequenze. Radio Padova è la radio ufficiale del Calcio Padova. Insieme ogni giorno sosteniamo i bianco scudati e viviamo tutta la passione per la squadra della nostra città. Forza Calcio Padova!
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin. Anzi, scusa. Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
9: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
10: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
11: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: La disco italiana.
15: Da questo momento
14: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.
16: 5 giorni che ti ho perso. Quanto freddo in questa vita. Ma tu non mi hai cercato più.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Christmas.
1: Miss Italia, dito nella piaga qui su Radio Padova, 17:57 minuti. Adesso diamo la linea subito alla nostra redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Sono Franco Ghirardello, qui tra poco di nuovo insieme con la nostra musica.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale, batte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, il decorso post-operatorio del Papa procede in modo regolare, lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il Papa ha iniziato a camminare in stanza ed ha ripreso una regolare alimentazione. Svolte nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, si tratta di due giovani di 16 e 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti, hanno messo in caserma davanti al PM l'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Continua la protesta degli operai dell'ex Ilva a Genova questo pomeriggio, occupata la prefettura, mobilitazioni, presidi e blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto ex Ilva da 187 milioni di euro per i sindacati, mancano le risposte alle misure straordinarie. Entra nel vivo la festa del cinema di Roma, Giuseppe Tornatore nella sezione Storia del cinema riaccende la magia di Nuovo Cinema Paradiso, il regista messicano Diego Luna presenta in anteprima a Cenere in Bocca, tra le star più attese sul red carpet John Turturro ed Andrew Scott. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

90, balla balla ballerino Lucio Dalla, le 18:09, una buona serata, siete su Radio Padova. E a proposito di Padova, insomma città universitaria, UniPD, insomma così, è a quota 25.000 matricole, record storico, c'è chi insomma anche si lamenta, dice oh troppi studenti, pochi servizi, mancano le aule, le case, le mense, però insomma si fanno delle fantastiche feste studentesche, insomma, e poi evviva insomma che ci siano tanti iscritti, siamo veramente molto felici, complimenti. Va bene, dai, polemiche a parte, torniamo alla musica con Bossa Nostra, sentiamo Gaia.

0: Rama con Cavana qui su Radio Padova Ritmo Italiano, tra poco l'appuntamento anche con Gusto e Cultura per la vostra agenda, è il momento quindi di segnare quelli che sono gli appuntamenti più importanti dei prossimi giorni. Prima ascoltiamo anche Quando viaggi da sola, è la nuova canzone di Benji e Fede.
1: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia,

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing,

0: Ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Stai ascoltando?
7: Radio Padova.

0: Se ti piace questa musica, been living all the dreams of failed hack and hold. He's only 23, but his body's growing old. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Country girl, take my hand, lead me through this disease land. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. My country soul. Radio Padova Country.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova.